0: your mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati, in Italia non si vive, arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive, siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate, ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi l'ascoltare.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

col cannino, la calcina, la cacce della codetta.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

0: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.
1: So che le cose nuove, mesmo da side non puoi pensare.
2: Perché?
1: Perché è nuovo la rosa. Se fai vedere per dentro, che è? E se la vacca ha comuto, o buio comuto.
3: Pedate!
1: E il mio godoando do l'uomo, do qua. Un rosa per barro, un limpa, un rosa a casa.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

deve risparmiare parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

0: E come ogni sabato alle ore 12.30 parte Radio Linux, questo programma che vi parla di informatica libera, vi parla del sistema operativo Linux e naturalmente di tutte le varie distribuzioni che ci girano intorno e ovviamente parliamo anche di open source e free software. Per chi vuole seguire anche dal punto di vista proprio del video, perché abbiamo delle puntate, anzi tutte le puntate che ascoltate di Radio Linux hanno una loro versione video, questa la potete trovare nell'ambito del sito di peertube.1 e anche ovviamente su YouTube. Basta cercare appunto Radio Linux e magari metteteci la data. Ovviamente poi le nostre notizie passano anche per il sito di radiostar.it, anche sulla pagina di Facebook, e tra l'altro è a disposizione la versione podcast di tutte le puntate di Radio Linux e tra l'altro c'è anche la replica del lunedì mattina alle ore 10.30. Poi andiamo a parlare di argomenti che riguardano questa settimana. C'è una impennata, insomma, delle utilizzazioni dei sistemi operativi open source e soprattutto Linux in Europa, soprattutto in stati come la Francia e la Germania, e anche grazie, insomma, alle tante distribuzioni di cui noi parliamo. Però durante questa settimana mi sono soffermato su una distribuzione molto molto particolare, di cui ne avevo sentito parlare parecchio, nel bene e nel male. Sto parlando di Rhino Linux. Rhino Linux è una distribuzione che utilizza come ambiente desktop XFCE nella sua versione 4.20, però ha sviluppato un proprio ambiente che si chiama Unicorn, che appunto riesce ad essere anche molto molto leggero, molto utilizzabile e si vede proprio l'intervento del team di Rhino Linux. E poi ovviamente bisogna ricordare che questa è una distribuzione che deriva dal mondo di Ubuntu. Particolarità di questa distribuzione è che è una mezza specie di rolling release, nel senso che subisce degli aggiornamenti in maniera diciamo graduale, fatti proprio dal team di Rhino Linux, e soprattutto è una distribuzione che ha lavorato moltissimo su un gestore dei pacchetti che sia omnicomprensivo, e cioè, per essere più chiari, utilizza dei pacchetti che provengono dal mondo di Ubuntu, quindi pacchetti Snap, poi pacchetti che arrivano dal mondo di Debian, quindi pacchetti apt, e poi anche pacchetti Flatpak che provengono appunto dal mondo di Flattab. E tra l'altro c'è la possibilità di utilizzare anche i pacchetti app-image. Il software che viene utilizzato, che si chiama Pakinstall, praticamente è un software che cerca di coordinare e mettere, insomma, in aggiornamento tutti questi elementi fra di loro, evitando quindi problematiche dovute proprio alla utilizzazione di pacchetti diversi. Ovviamente questa è una distribuzione che io ho provato durante la settimana e ho proceduto alla installazione. Installazione che è stata abbastanza semplice, dato che utilizza come software che è Calamares, e quindi bisognerà mettere ovviamente la relativa lingua, quindi il relativo tipo di fuso orario, e poi avremo la necessità di mettere appunto la relativa partizione dell'hard disk dove vorremmo fare la relativa installazione con la procedura di Calamares, che adesso è veramente diventata semplicissima, e poi ovviamente nome utente e relativa password. Il nocciolo della questione di questa distribuzione però ne avviene appunto al riavvio. Perché? Perché qui subito si deve andare a fare appunto l'aggiornamento della stessa distro, e qui ho notato i primi problemi. Problemi che però sono, diciamo, formali, non sono più che altro, diciamo, pratici, nel senso che l'utente nel momento in cui riavvia il relativo PC viene accolto da una finestra di benvenuto dove gli si chiede quali siano le basi da cui deve andare a prendere i pacchetti, cioè gli si chiede se vuole utilizzare pacchetti Snap, che sono del mondo di Ubuntu, se vuole utilizzare dei pacchetti Flatpak, che appunto appartengono al mondo di FlatHub, se vuole utilizzare dei pacchetti AppImage e se vuole utilizzare i pacchetti Debian e Apt. E questo tipo di procedura è molto semplice perché basta andare a spuntare e quindi a dire alla relativa distribuzione qual è l'utilizzo che se ne vuole fare. Il problema è che questa finestra di dialogo che parte in realtà va a precedere l'altra finestra invece importantissima di dialogo, che è quella relativa all'aggiornamento, perché se non viene fatto prima l'aggiornamento, l'operazione di upgrade, il gestore dei pacchetti inesorabilmente si blocca, e così è avvenuto anche a me. E quindi diciamo che prima bisogna fare la terminata aggiornamento e poi procedere alla diciamo così, scelta dei relativi tipi di pacchetti. Una volta fatto questo, il software, che sarebbe Pakistal, praticamente mette tutto insieme e procede quindi a dare all'utente la possibilità di scegliere qualunque tipo di pacchetto che vuole utilizzare. Ecco perché mi è sembrato anche abbastanza strano che in realtà questa distribuzione non ha un vero e proprio gestore di pacchetti inteso nel senso classico, e cioè tipo Synaptic che esce nel mondo della Debian o anche quello che abbiamo nel mondo di Ubuntu. Certo, lo possiamo installare noi, però c'è proprio un pacchetto, cioè una necessità di fare qualcosa dal punto di vista del terminale utilizzando il comando rinopkg, che vi porta a cercare un pacchetto. Per esempio, io ho utilizzato la procedura per installare GIMP senza nessun tipo di problema. E una volta fatto questo, ho dovuto scegliere proprio fra quali pacchetti installare, perché lui, come gestore, mi aveva detto: tu quali pacchetti hai ricercato? Volevi i pacchetti Flatpak, i pacchetti Apt, i pacchetti Snap, a seconda, insomma, delle scelte che avevo fatto io precedentemente, e mi indicava, e indica appunto con i numeri, i relativi pacchetti che bisogna installare. E devo dire che io poi ho fatto la procedura, ho seguito proprio la guida che è anche abbastanza esauriente ed è scritta proprio sul sito di Rhino Linux, e non ho avuto nessun tipo di problema. Non ho avuto quel problema, per esempio, che molti hanno sul fatto che la macchina a un certo punto si blocca oppure rallenta improvvisamente, ma questo è dovuto al fatto che molte volte le prove che sono state fatte di queste distribuzioni di video che ha visto il sottoscritto hanno a che fare con macchine virtuali, quindi quando si è parlato di virtualizzazione magari problemi di questo genere si sono evidenziati. In realtà invece se parliamo di una procedura tipica, cioè quella dell'installazione su SSD interno, esterno, come volete voi, e poi quindi dell'installazione, questo tipo di problema non si verifica, o almeno a me non si è verificato. Bisogna ricordare ovviamente che questa è una distribuzione che proviene dal mondo Ubuntu. Molti la definiscono come una mezza specie di rolling release, nel senso che è continuamente aggiornata e che effettivamente funziona bene, perché il software che effettua l'upgrade dei relativi tipi di pacchetti di questa distro riesce a tenere tutto in maniera ordinata. Quindi anche con uno scarso utilizzo delle risorse dal punto di vista energetico. La batteria va bene, l'ho provata su un portatile, nessun tipo di problema. E poi c'è anche il vantaggio, insomma, che una persona, per esempio, potrebbe anche evitare di utilizzare una distribuzione derivata Ubuntu che però utilizzi pacchetti Snap. A me sembra sempre una contraddizione, come ho già detto nelle puntate precedenti, però è anche vero che si può fare. E siccome Rhino Linux nasce per questo motivo, diciamo che il risultato è abbastanza positivo, nel senso che non ci sono tipi di problemi. Per quanto riguarda invece il software messo a disposizione, direi che è abbastanza scarso, nel senso che c'è il classico software che troviamo nelle distribuzioni Ubuntu, però poco più, cioè nel senso che non abbiamo presenza di software aggiuntivo. Perché? Perché tutto il lavoro che è stato fatto da Rhino Linux è fatto proprio in questa funzione, cioè di lasciare l'utente la massima libertà dal punto di vista proprio della utilizzazione di questa distribuzione, e poi l'utente sceglie qual è il software che vuole, proveniente dal mondo Flatpak, Snap, AppImage, Apt, insomma, quello che vuole. Effettivamente penso che come risultato Pakstall raggiunga, insomma, è un gestore di pacchetti che funziona bene. Tra l'altro io non ho provato per motivi di tempo dei pacchetti proprio che provengono da installate attraverso Pakstall, scusate, perché non avevo tempo, però effettivamente è come se lavorasse sui sorgenti degli stessi tipi di pacchetti. Quindi in questo caso, per esempio, almeno a me ha ricordato molto le distribuzioni in stile Arch, in poche parole. Per cui questa è una distribuzione che io consiglio soprattutto ai curiosi, nel senso che effettivamente siamo ormai abituati a vedere distribuzioni che appartengono o al mondo Debian o al mondo di Ubuntu, Fedora e così via. Questa distribuzione esce un po' fuori dai canoni, anche perché ha studiato, diciamo, XFCE, perché effettivamente XFCE che trovate nella versione Unicorn di questa distribuzione non è proprio uguale a un XFCE normale. Sempre 4.20 stiamo parlando, quindi niente di eclatante, però si vede che c'è stato proprio uno studio dietro. Inoltre, durante la settimana, sempre per quanto riguarda Linux, ho provato anche l'altra interfaccia, e cioè Lumiri, mi pare che si chiami. Questa versione l'ho trovata anche abbastanza instabile, con numerosi bug, e direi, insomma, di soprassedere e di affidarci alla versione di Unicorn, che invece è sicuramente un ottimo lavoro, anche per chi si avvicina. Ripeto, questa è una distribuzione che ha come base Ubuntu, che però in realtà ha molte molte vie, forse è utile anche, molti dicono, per i computer che hanno un bel po' di anni alle spalle, perché effettivamente qui, diciamo, l'XFCE che viene proposto è molto più leggero, meno stracolmo di pacchetti, come invece per esempio troviamo in una qualunque Ubuntu, però insomma vale la pena dal mio punto di vista. Per cui su distrowatch.com, se vi interessa qualcosa del genere, qualcosa che vada un po' fuori dai canoni, Rhino Linux, una distribuzione che ho esaminato durante questa settimana e l'ho trovata dal mio punto di vista interessante.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux. E già vi dico che Sparky Linux non so nemmeno se e cosa abbia fatto in questo periodo, però in verità vi dico che mi sono installato la nuova Makulu AI OS. È leggermente meno brutta della versione che ho provato io, però quello che l'ho provata poco in me, però quello che ci interessa capire è che qui se volete cambiare la lingua di Cinnamon piuttosto che volete installare qualche driver, e direttamente l'intelligenza artificiale che va, si prende i pacchetti, installa, configura, eccetera, eccetera. Devo dire che è un cambio di paradigma a dir poco impressionante e soprattutto funziona. Ricordatevi le mie disavventure di un mesetto fa con i driver Nvidia, ebbene, l'intelligenza artificiale le ha praticamente risolte. Idem per l'impostazione di lingua di Cinnamon, che adesso è totalmente in italiano, e poi nota bene, Rimer sta facendo uscire un patchone al giorno, giù di lì, roba di un giga di patch o poco meno. Io già vi dico che non riesco a stargli dietro né su Discord né su Telegram né sul sito, che effettivamente si è scatenato il ragazzo. Io l'unico augurio che mi faccio è che lui continui a stare dietro a questo progetto, perché conoscendo il ragazzo è più che probabile che fra 2 o 3 mesi veda qualche altra lucciola e si butti su quella, tralasciando completamente il vecchio. E ho provato un po' anche l'intelligenza artificiale in quanto tale. Al momento non mi pare ci sia un'interfaccia grafica, quindi avete più o meno tutto testuale, salvo inserire una box, ma soltanto quando avete messaggi lunghi che volete correggere. E per utilizzare l'intelligenza artificiale fuori dai driver, al di fuori dei driver della lingua e poco altro, dovete avere un account, dovete seguire su Patreon, quindi avere un account Patreon per Makulu, e la versione gratuita vi dà 20, chiamiamole query, 20 richieste al giorno da fare le lettere. Nota bene, ogni richiesta attiva fino a 60 agenti di intelligenza artificiale che sono tutti felici di sudare per voi, e devo dire che dà soddisfazione la cosa. Io, ripeto, pochissimissimo tempo da dedicare alla distribuzione, però nel frattempo gli ho fatto costruire un mood, per chi si ricorda i bei vecchi tempi andati, un mood ambientato nel mondo disco in italiano, e effettivamente gira, più di quello non vi so dire, però spero nelle prossime settimane di testarlo un po' meglio, non perché voglio mettere su mood, ma perché voglio vedere che cosa combina l'intelligenza artificiale. Magari il prossimo passo sarà sviluppare un clone di Dwarf Fortress senza vampiri o giù di lì.
0: Parliamo adesso della versione 25.2 di MX Linux, per la precisione Infinity. Chi ascolta Radio Linux sa che questa distribuzione è una di quelle che abbiamo parlato più spesso. Perché? Perché è una distribuzione che è derivata dal mondo Debian, è molto facile e chiara dall'utilizzo e soprattutto per l'utilizzo, e soprattutto è una distribuzione molto veloce, è indicata soprattutto per i computer che hanno anni alle spalle. Esistono diverse versioni, c'è la versione di XPCE per la precisione la 4.20, poi c'è la versione KDE e poi c'è una versione di Fluxbox. Tra l'altro ci sono anche versioni per il Raspberry. È un'istituzione ormai celebre, nel senso che è stata in testa su DistroWatch per molto tempo, ed è una distribuzione che ha un suo modo di fare, molto legate, insomma, al sociale, a tematiche che riguardano il sociale, e quindi affine a Antix, altra distribuzione di cui appunto abbiamo parlato. Una volta fatto il download, abbiamo scelto l'ISO più semplice, cioè MD64 bit, abbiamo proceduto alla scrittura della penna USB, abbiamo rifatto la relativa pennetta, quindi il boot e quindi l'installazione. Installazione che è molto, diciamo, logica, non è Calamares, però in realtà è una via, insomma, di mezzo con quello Debian e quella di Calamares che si usa di più, ed è molto molto chiara, è anche facile da utilizzare. Ci viene chiesto di mettere relativa tastiera, la relativa installazione, come vogliamo fare, cioè se vogliamo procedere ad un'installazione totale, quindi dell'intero hard disk, oppure se vogliamo soltanto, anzi se vogliamo proprio personalizzare facendo una apposita partizione e affiancandola per esempio a quella di Windows, magari sul nostro portatile. Faccio Fatto questo, si procede quindi alla formattazione della parte relativa e quindi si procede all'installazione. Nel momento dell'installazione notiamo già una particolarità che a molti credo che sfugga, cioè la questione che c'è già qui la possibilità di utilizzare una ZRAM con la swap. Ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, perché se vi ricordate il discorso su Ubuntu, questo ha dato adito a molte discussioni sul fatto di alcuni rallentamenti che si avevano. Comunque qui c'è la possibilità di farla, in genere si utilizza in casi diciamo difficili, cioè quando c'è poca RAM, e comunque serve per andare più veloce, insomma, per far andare più veloce il nostro PC, soprattutto per i vecchi. Quindi la ZRAM può essere utile e qui è presente. Per il resto, come al solito, mettiamo il nome dell'utente, il fuso orario, la relativa password e quindi procediamo alla installazione. Una volta riavviato il nostro PC avremo già la distribuzione pronta e qui torniamo all'inizio, cioè al fatto che c'è una finestra di benvenuto e quindi ci sono gli strumenti che immediatamente dobbiamo utilizzare. Prima di tutto ovviamente dobbiamo fare l'aggiornamento della stessa distribuzione, in modo che avremo tutti i pacchetti che provengono dal mondo di Debian, perché ricordiamoci sempre che MX Linux è una derivata della Debian, molto più semplice da utilizzare, però c'è la possibilità quindi di aggiornare e c'è una sezione apposita che si chiama MX aggiornamenti, quindi gliela fate fare, perché chi insomma usa questa distribuzione si deve mettere in testa di avere una distribuzione aggiornata. E poi procede all'installazione dei pacchetti. I pacchetti qui sono divisi in più parti proprio per un motivo di chiarezza. Abbiamo prima di tutto i pacchetti popolari, che sono quelli che vengono appunto evidenziati sia nella finestra di benvenuto sia appunto nei comandi di MX Linux, e che devono essere installati. Possiamo scegliere fra tantissime categorie che sono presenti: ambiente desktop, audio, bambini, browser, mail e così via. E poi c'è un'altra particolarità invece, che questa distribuzione può utilizzare al tempo stesso i pacchetti che provengono dal mondo Debian, però che sono backport, e poi i pacchetti che provengono dal mondo Flatpak. E anche qui ovviamente ci sarà la necessità di mettere la relativa password per l'autorizzazione e procedere al riavvio, perché in questa maniera i pacchetti Flatpak vengono a essere installati, una procedura proprio che bisogna seguire. Oltre a ciò andiamo a vedere un po' quali sono le caratteristiche di questa distro. C'è un apposito settore internet, quindi uno spazio software internet, dove abbiamo Firefox come browser di default, come abbiamo Thunderbird per quanto riguarda la posta elettronica, e quindi abbiamo anche Transmission per quanto concerne invece i torrent. E poi abbiamo l'aspetto multimediale, anche questo è molto interessante. Abbiamo VLC, XFBarn per masterare CD, poi abbiamo Asunder e quindi abbiamo anche Strawberry, che funziona molto molto bene e che riguarda i podcast, lettura di file MP3, audio, insomma quello che volete. Altra parte interessantissima è quella ovviamente di sistema, per cui abbiamo sia Synaptic, che è un altro gestore dei pacchetti sempre presente nell'ambito di MX Linux, che ovviamente si occupa dei pacchetti APT, perché è una derivata Debian ed è il classico gestore che proviene dal mondo Debian. Poi abbiamo sempre nell'ambito del sistema Gparted per fare le relative partizioni, per intervenire sulle partizioni, e quindi anche un system integration per quanto riguarda appunto le preferenze di sistema e quindi le informazioni che possiamo avere da qualunque parte del nostro PC, quindi tutto ciò che riguarda per esempio con l'hardware, processore, memoria e così via. Quindi questo tipo di software ci darà qualunque tipo di informazione. Altra parte molto interessante è quella che riguarda invece la possibilità di utilizzare Conky, lì viene, se utilizzate questa distribuzione, noterete che vi dà subito il giorno, l'ora e così via. Questa cosa può essere modificata tranquillamente, e quindi poi abbiamo tutti i comandi che sono relativi a MX, che sono praticamente quelli studiati proprio dal team di MX, che riguarda sia la gestione dei pacchetti, come abbiamo detto prima, ma tutto ciò che ha a che fare della modifica, insomma, dell'ambiente, sia hardware e sia software, che possiamo fare all'interno di questa distribuzione. La parte Office ovviamente ha LibreOffice come parte principale, però ci sono anche altre due caratteristiche. Abbiamo foliate per la lettura degli EPUB e poi GQ per quanto riguarda invece i PDF. Per concludere, questa è una distribuzione di cui noi abbiamo parlato tantissime volte, e effettivamente penso tuttora che sia una delle migliori. Molti dicono che è una delle migliori per quanto riguarda computer usati, computer che hanno anni alle spalle, il che può essere benissimo vero, cioè effettivamente è vero. Ha una base solidissima, che è quella della Debian, e soprattutto è molto aggiornabile, nel senso che ogni volta che si aggiorna dà in più delle soddisfazioni dal punto di vista sia della velocità, sia del software che utilizza. Il team di MX Linux non è grande, è molto più piccolo rispetto a un team come quello della Fedora, come quello appunto per esempio di un Linux Mint, oppure anche di un Ubuntu, però proprio perché sa bene quello che deve fare, riesce a stare dietro nella sua complessità a questa distribuzione, che ripeto, è una distribuzione che si basa, almeno su ambiente desktop quando è nata, e tra l'altro la parte ancora secondo me più importante, sull'ambiente Xvce, però dopo sono arrivati KDE e anche Fluxbox. È molto leggera e magari anche da provare, per esempio consigliabile per chi appunto utilizza il Raspberry, perché io di distribuzioni ne ho provate parecchie, e devo dire che sul Raspberry 4, perché io mi fermo lì, devo dire che MX Linux funziona veramente bene, ed è quella che dà il filo da torcere alla scelta, perché di solito si usa Raspi OS, che poi sarebbe la distribuzione tipica del Raspberry, però in questo caso qualche dubbio, insomma, una persona gli viene perché vede la velocità con cui va MX Linux. Considerate che ci sono molti più pacchetti a disposizione, anche se poi in realtà provengono dallo stesso ceppo, quindi c'è poco da fare, però magari c'è una maggiore, per esempio, personalizzazione, per cui evidentemente è un'ottima scelta, è un'ottima alternativa. Per cui, se vi interessa, andate su distrowatch.com e scaricatevi la nuova versione 25.2 appunto di MX Linux.
1: Ciò detto, ci possiamo tranquillamente fiondare sulle notizie dal mondo. Partiamo con l'inchiesta e vi segnalo un po' di articoli. Il primo è: ora l'intelligenza artificiale deve dimostrare di saper cambiare l'economia reale. E ovviamente è un articolo piuttosto economico di studi di produzione, rivoluzione e quant'altro, però è interessante. Andatevelo assolutamente a leggere. Poi vi segnalo un altro articolo dell'inchiesta che si intitola "Che cos'è l'anonimizzazione e perché è al centro dello scontro tra Google e l'Europa?" E mi limito a leggervi un paio di paragrafi, non di più. Nel caso delle query di ricerca, Sergey Vassilvitsky, Senior Research Director di Google, ha portato alcuni esempi concreti nel corso di un briefing organizzato da Google e a cui l'inchiesta ha partecipato. Alcune persone aprono le loro ricerche scrivendo direttamente il proprio nome. Mi chiamo Tizio, mi chiamo nome e cognome e voglio sapere bla bla bla. Un comportamento meno raro di quanto si pensi. Altri usano Google come strumento di traduzione per comunicare con qualcuno che parla una lingua diversa, generando sequenze di domande che ricostruiscono una conversazione privata. Prese singolarmente, queste query sembrano innocue, messe in fila invece rivelano una persona specifica. L'identificazione diventa ancora più precisa quando si aggiunge la localizzazione geografica. Vassilvitsky ha citato il caso di qualcuno che cerca informazioni su una malattia cronica e sugli orari compatibili con il proprio lavoro, qualificandosi come parrucchiere in un'area rurale. In una piccola zona con pochi saloni, i candidati possibili si riducono a una manciata di persone. Senza bisogno di nome e cognome, l'identità emerge. Ripeto, andatevi a vedere questo articolo, perché, anzi a leggerlo e approfondire, perché è davvero molto ma molto interessante. Andiamo invece sul foglio.it, perché abbiamo problemi con l'altra metà del cielo, ossia... Vi leggo il titolo e l'occhiello di un articolo. Wikipedia sta facendo arrabbiare i collaboratori volontari. Un gran numero di utenti, quelli più attivi, è pronto a scioperare e minaccia di non contribuire più ad aggiornare l'enciclopedia online. Le polemiche non riguardano solo lo scioglimento del team Community Tech, c'è anche un possibile problema sindacale. Andatevi a leggere l'articolo, che prende le mosse da The Verge, se non erro, perché è molto interessante e soprattutto anche in questo caso vedremo che cosa, se Wikipedia continuerà ad essere gratuita e community based oppure no, e soprattutto vediamo chi dovesse firmare revisioni e articoli, semmai si dovesse iniziare. Oh, torniamo sull'inchiesta, perché vi segnalo l'articolo: il nuovo chip Nvidia e il futuro dei PC governati dall'intelligenza artificiale. È molto, un altro articolo molto simpatico. Detto in soldoni, Nvidia sta presentando non solo i nuovi chip per l'intelligenza artificiale, ma dei laptop, dei portatili che già integrano questi chip. E, ovviamente la competizione è direttamente con Intel e gli altri produttori hardware. Oh, adesso invece, per chi ha problemi a dormire, vi leggo un po' di estratti di newsletter sull'Unione Europea. E mercoledì 5 giugno la Commissione presenterà, o meglio, ha presentato anche un pacchetto per la sovranità tecnologica, il cui obiettivo dovrebbe essere di rendere l'UE meno dipendente da altre potenze straniere per la tecnologia. Dal cloud all'intelligenza artificiale, passando per i sistemi di pagamento e chip, il pacchetto dovrebbe promuovere la preferenza europea o Made in Europe per allentare la dipendenza dei giganti tecnologici americani e dei fornitori cinesi di semiconduttori. Ma la Commissione vuole evitare uno scontro con gli Stati Uniti. L'accento sarà messo sull'utilizzo di software open source nelle pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici. Il pacchetto sarà concepito per favorire la creazione di infrastrutture chiave all'interno dell'UE. Agli Stati membri saranno chieste valutazioni del rischio per la sovranità nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale per migliorare la propria resilienza e individuare alternative europee a fornitori stranieri. La Commissione sta preparando anche una seconda versione del Chips Act, avocando a sé il potere di intervenire nelle catene di approvvigionamento in caso di crisi e proponendo sistemi di acquisto congiunti. E la Commissione ha anche imposto una multa da 200 milioni di euro alla piattaforma di e-commerce cinese Temu per aver violato le regole del Digital Services Act. Secondo la Commissione, Temu non è riuscita a identificare, analizzare e valutare diligentemente i rischi sistemici dei prodotti illegali offerti sulla sua piattaforma, il conseguente danno ai consumatori nell'UE. La Commissione ha spiegato che la valutazione dei rischi di Temu è troppo generica e mancano rapporti pubblici e test sul servizio di Temu. La società cinese ha seriamente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori dell'UE rischiano di imbattersi in articoli illegali. Nella sua inchiesta la Commissione ha scoperto che una percentuale molto elevata dei carichi e batterie presenti sulla piattaforma non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un'alta percentuale di giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta. Temu è anche accusata di aver amplificato i rischi con i suoi sistemi di raccomandazione e la promozione dei prodotti attraverso influencer affiliati. Nota bene, la sanzione inflitta a Temu è decisamente più elevata di quella che la Commissione aveva inflitto a X lo scorso dicembre per violazione del DSA. La piattaforma di Elon Musk ha dovuto pagare un'ammenda di 120 milioni di euro per aver violato le regole sul sistema di verifica della spunta blu. Il mancato accesso ai dati da parte terze, l'opacità del suo sistema pubblicitario. Anche sui tempi ci sono differenze di trattamento significativo tra società cinesi e società americane. L'inchiesta su Temu era stata aperta ufficialmente il 31 ottobre del 24, quella su X nel dicembre 23. La parte più grave dell'inchiesta sulla piattaforma di Musk, quella sull'algoritmo, non è ancora giunta a una conclusione. Quando non prendiamo una decisione siamo troppo lenti, quando prendiamo una decisione siamo troppo veloci e questo è dovuto a interessi politici. No, quando una decisione si prende quando il caso è pronto, ha risposto un portavoce della Commissione. Quanto alle multe, tengono conto della natura, della gravità, della recidiva e della durata dell'infrazione. Ed è qui che non si possono confrontare i casi, ha detto il portavoce. I casi di X e Temu non sono confrontabili tra loro.
0: E siamo giunti al termine di questa puntata che, come ogni sabato alle ore 12.30, parte su RadarStar.it e vi parla di informatica libera, vi parla di computer liberi e vi propone, insomma, di provare il mondo libero informatico scaricandovi le distribuzioni Linux che trovate a distrowatch.com, ascoltando appunto Radio Linux che va in onda anche in versione video sul canale di Peertube.1 oppure sul canale di YouTube, naturalmente Radio Linux, mettete la data e vi vedete la puntata. E vi ricordo anche che c'è la versione podcast di questa puntata così come delle altre sul sito della web radio radiostar.it. Vi ricordo che c'è anche la replica del lunedì mattina alle ore 10.30 e ore 10.30 e che noi siamo su Mastodon.1 come Radio Linux e anche come livello

found Manuel Noriega in the Philippines. He has a mansion.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
1: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

scrivo dentro ai tuoi occhi per rimanerti vicino. E adesso questa tua assenza

Quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io non so chiedere aiuto. Se resto nel tuo silenzio,

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Sabato 6 giugno, buonasera a tutti, o meglio, buon pomeriggio a tutti da Francesco Bibone, benvenuti a un nuovo appuntamento con Diga 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week qui di Radio Start. In circa 45 minuti vi racconteremo, proveremo a raccontarvi, in qualche modo anche a celebrare, quello che è stato il nostro album della settimana, ovvero lo faremo attraverso la lettura di recensioni e attraverso l'ascolto di tracce scelte dell'album stesso. Il nostro album della settimana, uscito chiaramente venerdì scorso, è Inferno dei Boards of Canada, un ritorno attesissimo e davvero importante. E poi oggi è sabato, già da ieri sono usciti nuovi album, li stiamo ascoltando, li giudicheremo e saprete sui nostri social qual è il nostro nuovo album della settimana. Nel frattempo proveremo appunto a raccontarvi questo disco che è arrivato, se vogliamo, anche un po' in maniera sorprendente, perché ci sono stati delle avvisaglie pochi giorni prima dell'album e poi dopo si è iniziati, insomma, a sperare di vedere di nuovo la magia dei Boards of Canada di nuovo tra noi, e così è stato. Ma intanto, mi sento, prima della pubblicazione dell'album era stata pubblicata una traccia dal titolo Prophecy a 1420 MHz, e noi iniziamo proprio da lì questo viaggio.

proprio un mesetto fa era stata rilasciata Prophecy at 1420 MHz, e poi c'era anche una piccola traccia introduttiva che poi abbiamo ritrovato anche sull'album, e così il mondo è di nuovo tornato a sperare in un nuovo disco dei Boards of Canada, disco che poi è arrivato Inferno e noi lo raccontiamo.

Iniziamo alla grande dal punto di vista musicale. Prophecy at 1420 MHz era stata la traccia che inizio maggio era stata rilasciata dai Balls of Canada insieme a una piccola intro strumentale che poi è la stessa con cui inizia l'album Introit, e la stessa Prophecy, la seconda traccia della scaletta del disco dei Balls of Canada. Entusiasmo a palate, insomma, già dopo questo singolo, per quanto mi riguarda, e poi l'album ha finito per confermare quello che di bello speravamo arrivasse. Iniziamo subito a descrivere e raccontare un po' questo disco attraverso la lettura di diverse recensioni tratte sia dalla carta stampata che dal web. Iniziamo con il numero di rumore in edicola, quello che vede in copertina Julian Casablancas degli Strokes, e leggiamo la recensione a firma di Mauro Fenoglio, che scrive così: 13 anni fa il libro dell'Apocalisse di Tomorrow's Harvest era un'ipotesi inquietante. Oggi la realtà ha superato qualsiasi profezia. Eoin e Sandison sono quasi costretti a scenografare da dentro un percorso di tribolazione riassunto nel titolo, che sfugge a lineari interpretazioni dantesche e al rischio di una disneyizzazione dell'estetica Balls of Canada, appiattita su una resa fumettistica. La visione a raggi X del duo rimane per fortuna integra. Gli inferi assomigliano molto al nostro periplo quotidiano. Infernali scenari tecnomagici da X-Men di Chris Claremont alternati a istanti di effimero sollievo. La linearità carpenteriana di Prophecy at 1420 MHz e di Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan introducono dialoghi robotici. Fra un padre, Dio, e un coro, una nuova umanità, e un figlio forse deforme, le sibilazioni del sub-astrale di Age of Capricorn. Se sono le chitarre del Dream Pop a decomprimere, è il qui e ora del mondo a sfondare. Nel canto arabico dolente della desertica Naraka, che prepara ai beep dell'ECG dell'elegiaca Memory Death per liberare i poliritmi sintetici di The War Becomes Flesh, istruzioni per l'uso di embrioni. Il madrigale ambientale di Deep Time è l'ultimo sguardo sull'abisso, prima della grande guerra che deve essere combattuta, nelle militanti All Reason Departs and Arena Americaneda. I Balls of Canada non sono mai stati così espliciti. La fine del viaggio è nel, virgolette, rivedere le stelle, fra le volute celesti di You Retreat in Time and Space, con la coda che sembra evocare una sorta di French Touch a tenerci aggrappati a un ultimo bricio di umanità. Inferno sarà forse il Random Access Memories dei Balls of Canada? Per citare il sommo poeta, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Beh, bella recensione quella di Fenoglio sul numero di rumore in edicola. Tra l'altro è all'interno di una di un bel servizio sui Balls of Canada dal titolo La malinconia da velluto a coste, riflessioni sull'enigma dei Balls of Canada, sempre scritto da appunto Mauro Fenoglio. Continuiamo quindi nell'ascolto di questo disco dei Balls of Canada e proseguiamo proprio nella scaletta, quest'altra traccia carpenteriana, come è stata definita da Fenoglio, ovvero Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, Balls of Canada.

Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan, questa seconda traccia del ritorno del duo scozzese Balls of Canada dopo 13 anni con questo nuovo album Inferno, che è l'album of the week di Radio Start. E continuiamo a raccontarvelo attraverso la lettura di recensioni. Passiamo sul web al Giornale della Musica, la firma di Alberto Campo, una firma chiaramente importante, che scrive così: i Balls of Canada investono nel valore dell'assenza, rarissime interviste e nessun concerto dall'aprile 2001, quando si esibirono al festival All Tomorrow's Parties. Quanto alla produzione discografica, Inferno è il quinto album in una serie inaugurata nel 1998 dall'ineguagliato Music Has the Right to Children ed esce a 13 anni di distanza dall'antecedente Tomorrow's Harvest. Ad annunciarlo è stata una campagna di comunicazione come al solito elaborata, misteriosi VHS spediti a casa di alcuni fan, criptici poster caratterizzati dall'esagonale marchio di fabbrica, affissi in giro per il globo, un video su YouTube intitolato Tape 05 e infine l'annuncio ufficiale con un trailer sul medesimo canale. Venerdì scorso poi si sono svolte in 7 grandi città, da Tokyo a New York, passando per Berlino, sedute pubbliche di ascolto dell'opera ed altre organizzate su scala più ampia, Warp, presso negozi di dischi. In Italia questo è avvenuto a Bologna, Milano, Roma e Torino, alla vigilia della pubblicazione. Associando questa arzigogolata strategia mediale alla propria musica, i fratelli scozzesi Michael e Marcus Eoin Sandison, ora ultra cinquantenni, hanno finito per creare un culto di portata planetaria, rappresentato ad esempio dall'infinità di gruppi a tema su Reddit. Avvicinarsi al duo significa entrare in un misterioso mondo parallelo, predisposto usando messaggi subliminali, numerologia ed esoterismo. Lo dimostra eloquentemente il filmato di Tape 05, corrispondente qui a Deep Time. Poi andiamo avanti. I principali ingredienti costitutivi del materiale audio, architetture ambient su intelaiatura ritmica a bassa velocità con inserti di scuola retrofuturista, essenzialmente sono sintetizzatori analogici, apparecchiature difettose e campionamenti retro da vintage hardware freaks, come essi stessi si dipinsero nel 2013 durante un'intervista con The Guardian. L'esito di tale maestria combinatoria è nella circostanza un flusso ininterrotto di 70 minuti, colonna sonora del processo di decifrazione

la settimana enigmistica necessario per ricavare un senso narrativo. Ecco allora la suggestione dantesca dell'intestazione alla quale è implicitamente connesso Naraka, vocabolo di origine sanscrita che ne definisce l'equivalente buddista e intitola un brano dove a un certo punto affiora un mantra Hare Krishna. La breve overture di Introit menziona l'antifona che introduce la celebrazione della messa e voci deformate di predicatori punteggiano Father and Son e l'inquietante Age of Capricorn, attualizzando gli esperimenti compiuti nel lontano 1981 da Brian Eno e David Byrne nel mitico My Life in the Bush of Ghosts, mentre All Reasons Departs contiene rimandi all'occultista Aleister Crowley e in Prophecy at 1420 MHz, un habitat reso cinematografico dal timbro della chitarra elettrica, accoglie frasi e spunte da una lezione del filosofo iraniano Seyed Hossein Nasr. Se in quel caso l'evocazione mistica è accordata sulla frequenza chiamata in radioastronomia segnale wow, nell'ipnotico The World Becomes Flesh, il fattore religioso, ovvero il verbo divenne sangue dal Vangelo secondo Giovanni, coesiste con scampoli di scienza. Una voce femminile da speaker descrive lo sviluppo di un embrione umano in laboratorio. In precedenza, la foschia artificiale di Hydrogen Helium Lithium Leviathan, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è risultato dall'alchimia fra i primi tre elementi comparsi dopo il Big Bang e il mostro del caos dei libri sacri, quando all'epilogo, scandito da un battito cardiaco, I Saw True Platonia, allude invece all'intuizione espressa dal fisico britannico Julian Barbour nel saggio del 1999 La fine del tempo. Insomma, signori, di tutto questo è fatto l'inferno dei Boards of Canada. E noi continuiamo con l'ascolto con Somewhere Right Now in the Future.

E questa era Somewhere Right Now in the Future, una sorta di dream pop riflessivo, come ha definito Fenoglio nella sua recensione su Rumore. E a proposito di recensioni, continuiamo a raccontare il nostro album della settimana qui su Radio Start, ovvero Inferno di Bozo Canada, attraverso la lettura di recensioni. Torniamo dal web alla carta stampata, al mensile dedicato fondamentalmente al cinema e alle serie TV, al mondo della televisione, ovvero sia film TV, ma questo settimanale ve lo consiglio spesso comunque, ha nelle sue rubriche articoli molto interessanti che riguardano la musica, la letteratura, oltre a, diciamo, al corpus principale di quello che è la rivista, che è appunto il cinema e il seriale televisivo. Comunque, nella rubrica del disco della settimana, questa settimana scritta da Emanuele Sacchi, quindi una bella firma, c'è come album appunto Inferno di Bozo Canada. Scrive così Emanuele Sacchi: eredi di un universo ormai estinto, quello di IDM della serie Artificial Intelligence, di una via intellettuale all'elettronica ben inquadrata da Valerio Mattioli in Ex Machina su Minimum Fax nel 2022, i Bozo Canada sono consapevoli come nessun altro del loro status di unicità e di culto, e da questa posizione privilegiata possono pretendere di vivere in una bolla spazio-temporale in cui il mondo della musica non ha subito gli scossoni del caso, e ripresentarsi dopo 13 anni di silenzio come se nulla fosse cambiato, sfruttando metodi promozionali antichi ma sempre validi, come poster misteriosi, loghi esagonali diffusi in posti chiave, frammenti audio e video criptici sul contenuto del nuovo album e infine VHS distribuiti ad elementi scelti. Insomma, roba da progetto Dharma, ai tempi in cui da ogni episodio di Lost sembravano dipendere le sorti del creato. Titolo e presentazione del quinto album, Inferno, uscito per la Warp lo scorso 29 maggio, non possono quindi che pigiare sull'acceleratore dell'esoterismo, alludere a ritmi arcani, includere campionamenti inquietanti, persino un mantra di Krishna, lezioni di filosofia e passaggi meno intellegibili. E tutto ciò per riportarci in un limbo sospeso tra gli enigmi della terza stagione di Twin Peaks, destinati a rimanere irrisolti, i riti di Aleister Crowley e la società teosofica di Madame Blavatsky. In tutto questo l'aspetto musicale potrebbe rappresentare un elemento tra i tanti, ma l'ambient screziata di retrofuturismo del duo scozzese si conferma la migliore colonna sonora possibile per l'ontologia fisheriana che tuttora ci pervade, come una pregevole storia di fantasmi in cui esplorare la Uncanny Valley e dimenticare tutto quanto in un silenzioso gesto di ribellione escapista. Questa è la bella recensione di Emanuele Sacchi, ricordo, su Film TV. Andiamo ad ascoltare un pezzo di cui abbiamo già parlato poco fa nella recensione di campo. Sto parlando della traccia che porta il titolo di Naraka.

Ich glaub nicht mehr an den Himmel, an den Himmel.

E questa era Naraka con il famoso canto Hare Krishna che vi abbiamo nominato attraverso le recensioni. A parlare di Francesco Bibone, questa è Radio Start, siete all'ascolto di Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album della settimana scelto da Radio Start. Vi ricordo che durante la settimana, appunto, dal lunedì al venerdì alle 15.30 c'è la striscia quotidiana Dica 33, nella quale vi facciamo ascoltare alcune tracce del disco in ordine così di tracklist, ma senza nessun commento, nessuna presentazione, soltanto un jingle in apertura e chiusura, e poi però arriva il sabato e cerchiamo di raccontarvi, di spiegarvi, di festeggiare anche quello che è il nostro album della settimana. Lo facciamo attraverso la lettura delle recensioni e l'ascolto delle tracce del disco. Andiamo avanti, torniamo al web, lo facciamo con l'autorevole sito Sentire Ascoltare, recensione a firma di Antonello Comunale, non particolarmente entusiasta del disco, infatti lo vota 6,9 su 10. Leggiamo così. 13 anni dopo Tomorrow's Harvest, i fratelli Mike e Marcus riemergono dall'oblio, ora che il loro vocabolario è ormai lingua franca del disagio contemporaneo. L'estetica dei nastri degradati, corridoi vuoti, ronzie al neon e ricordi di infanzia guasti, coltivata in clandestinità dagli anni 90, è ormai dilagata ovunque. Dalle colonne sonore all'iconografia liminale che riempie gli schermi di chi ha la metà dei loro anni, il folklore privato di un pugno di iniziati è il diventato rumore di fondo di un'intera cultura della rovina online, e Inferno arriva con l'onore di sorprendere chi ha imparato a imitarli. La risposta è alzare la posta su ogni fronte: cosmologia, religione, occulto, apocalisse, intelligenze meccaniche. 18 tracce, 70 minuti, una valanga di idee che si accavallano. Il disco dà subito l'impressione di traboccare di intenzioni, ma nessuna riesce a tenersi insieme alle altre. Ghio Gaddi era un labirinto numerologico chiuso a chiave. In A Beautiful Place Out in the Country sussurrava l'invito della setta dei Davidiani nei pressi di Waco. Tomorrow's Harvest immaginava un futuro che non sarebbe arrivato, lo faceva con una sola idea portante, tenuta fino in fondo. E invece Inferno smette di temere la fine, la mette in scena, moltiplicando i segni invece di scavarne uno. La geometria resta l'esagono, sigillo dello studio Hexagon Sun e dell'intera mitologia che intreccia numerologia, sette, apocalisse, ribadito dalla campagna promozionale a base di VHS senza mittente, manifesti notturni e il vecchio sito riacceso con la scritta Nobody Home. Perfino le ipotesi dei fan su un richiamo a Waco. Insomma, Eoin aveva descritto l'esagono come la possibilità di vedere la realtà per quella che è, la matematica grezza, i pattern che fanno ogni cosa, il mago dietro la tenda di Oz. Qui la figura si scopre in trappola e descrive l'album stesso, un sistema chiuso che si nutre dei propri segni, il cerchio dantesco aggiornato a sistema operativo. Sul piano sonoro la prima metà è un susseguirsi di set piece autosufficienti, introit apre come un introito eucaristico, il canto d'ingresso di una messa, che qui è una messa rovesciata, arpeggi che salgono su un letto di synth spettrali che si accavallano per pochi secondi prima di spegnersi e cedere il passo in una traccia come Profesi, dal piglio insolitamente rock. Chitarre affilate su reminiscenze di The Campfire Head Face, loro splendida vecchia traccia, galleggiano su ritmi marziali e una voce che definisce Dio The Ultimate Resonance, il sacro ridotto a portante per onde corte. Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan è il loro gesto più nudo e identificabile dai tempi di Music as the Right to Children. Synth carpenteriano, storto e malato, quasi un manierismo della propria firma. Father and Son taglia una crisi di fede in voci ripicciate. I love you, but I love you the Lord more. E vira in una psichedelia digitale mutante. Age of Capricorn, il pezzo che andremo ad ascoltare adesso, macina lettere casuali su un sermone sacerdotale, un altro oggetto perfetto e incomunicante. Insomma, ogni brano è una miniatura compiuta e proprio per questo nessuno tira gli altri verso un centro di gravità.
La seconda metà si assottiglia in paesaggi familiari, meno voce, più synth immediato, che ripercorre la stessa tavolozza senza spingerla altrove. Restano isole vive, la spavalderia di Naraka con il suo basso urgente e il canto Hare Krishna, le voci più calde del disco, e la stratificazione di The War Becomes Flesh, un lounge funk inclinato dal ronzio di un hardware guasto, fino a una darktronica quasi ballabile. Intorno gli stilemi tornano su se stessi, beat, voci sepolte, synth detuned rientrano come citazioni di sé, e brani come All Reason Departs, dove appare un testo tratto da Magic di Aleister Crowley, si dilatano senza meta. Balance dei Coil, intervistato nel 2004, raccontava i Balls che si disconnettono da internet mentre registrano, e quell'isolamento è sempre stato il loro motore. Tomorrow's Harvest si sigillava e intanto portava avanti un discorso. Inferno si sigilla e si guarda dentro, e l'ermetismo scivola verso il vezzo, un mondo a tenuta stagna di nastri, cifre, falò e zolfo che stavolta gira a vuoto. Il contesto è un occidente che ha barattato l'utopia di rete negli anni 90, quando l'IDM nasceva con la promessa del cyberspazio, con un presente di disordine geopolitico e macchine che raccolgono memoria e identità. Quella corrente prometteva intelligenza dietro la macchina, e oggi la macchina indicizza ogni parola e ci coltiva come raccolte di dati, il Leviatano evocato in una traccia. Memory Death e The Process chiudono nel balbettio di una voce sintetica che dal panico passa alla disgregazione, la ragione che si congeda. Il quadro teorico è imponente, la materia trabocca e tuttavia manca il centro che permetta di inquadrarla. Dove Tomorrow's Harvest guardava il vuoto lasciato dall'umano con una sola fredda lucidità, Inferno guarda la presenza distorta di ciò che resta, ammucchiando segni che non sempre si parlano. I fratelli non hanno mai consolato, e qui certificano la fine con grande mestiere. Signori, che dire di questa recensione? Incredibile. Andiamo avanti. Age of Capricorn, Borzo Canada.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: Radio Start, appunto, questo sabato 6 giugno sta per, così, per essere conclusa questa puntata di Diga 33 Focus, ovvero l'approfondimento che facciamo del nostro Album of the Week attraverso la lettura di recensioni tratte sia dal web che dalla carta stampata, poi con l'ascolto di alcune tracce. Intanto lo spottino ci ha ricordato che questa sera dalle 21 la notte elettronica di Radio Start, in perfetto tema quindi con il disco del Borzo Canada, chiaramente controlli come sempre il nostro amico carissimo e bravissimo Globster. E andiamo a leggere l'ultima recensione e poi ascolteremo un'ultima traccia, visto che il nostro tempo a disposizione sta per terminare. La recensione è a firma Luca Galli sul numero di Blow Up, attualmente in edicola, quello con in copertina il mitico francese Serge Gainsbourg. Vi leggo la recensione. A 13 anni da Tomorrow's Harvest, i Borzo Canada stanno ancora esplorando la loro frontiera, avendo snobbato da sempre qualsiasi confine. Inferno sembra e suona come riversato su un nastro magnetico, un fondale impalpabile che avvolge tutto nel profondo. Lo fa rimanendo con fermezza nel solco del suono Borzo Canada. C'è una trama sottile a lavorare in finezza per rendere il suono ancora più straniante, più sulfureo, oscuro, senza essere cupo. Emerge a tratti la sensazione che loro stiano reinterpretando la serie Heads di Mowalks come una colonna sonora immaginifica, splendida la serie tra l'altro. La tavolozza dei colori vibra tra chiaroscuri, sfumature ricercate, aperture lucenti e toni pastello filtrati. Cresce la presenza di elementi vocali tagliati, cuciti, modellati, manipolati. Entrano nella trama come una miscela tra spoken word e hip hop, o come un canto rituale quasi di una cerimonia tribale o culturale. La grana di armonie e melodie è ricca, suadente e dinamica, con synth gravi e texture che attraversano decenni di immaginario Blade Runneriano, retrofuturo, ambient, fusion, bucolico, elettronica UK anni 90. Nelle tracce scorrono segni materici, ancestrali, tecnologici, esoterici, tra i tratti più distintivi in Inferno. A definirli meglio, il set dei Birds of Canada per il trentennale della Warp su NTS, Societas per Tape, ovvero post-punk, industrial, crowd rock, cosmico, improvvisazione, electropop, jazz e fusion, dissolti in un mood continuo da colonna sonora. Questo è un punto chiave che si unisce a ritmiche hip-hop usate con più intensità e libertà, spostate su basse frequenze e linee di basso fluide, un flirt con il funk, la techno melodica, percussioni elaborate e un'attitudine che richiama la famiglia Scam, la prima etichetta con cui loro pubblicarono. Tra le tracce emergono passaggi in odore di robofunk, robotismi scemono cordi e groove, il goticismo tra synth colmi e punteggiature metalliche, oppure un downbeat cupo e trionfale che muta in lenta techno in filari jazz dub. Pulsioni che si intercalano con dilatazioni chitarristiche, ambient blip in bagno soul, rumori urbani e intreccio di voci, psichedelia vintage carica di ricami in tassi, interazioni melodiche in dinamica dark pop e kitsch pop sotto narcotici. Insomma, tralasceremo in questa sede di citare la miriade di potenziali riferimenti per mancanza di spazio e perché Borzo Canada Pages è insuperabile. Insomma, rimangono un progetto che attraversa il tempo in un legame quasi unico tra passato e futuro, in una dimensione talmente personale e potente da rendere ogni imitazione priva di senso. Hanno raggiunto una complessità magnetica, una fusione sonora e una capacità di indagare molteplici livelli emotivi che spiegano il culto generato attorno a loro. E conclude con un bello 8.5 la recensione di Luca Galli su Blow Up per quanto riguarda questo che è il nostro album of the week. ovvero sia Inferno dei Borzo Canada. Siamo arrivati appunto al termine, vi saluto però con una delle tracce più rappresentative dell'intero album, You Retreat in Time and Space. Buon ascolto con Radio Start e buon ascolto con i Borzo Canada.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showbizer.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dagli Stati Uniti d'America con Loud and Chicago Quintet. Klotzky, compact disc pubblicato dall'etichetta di Vienna Trost. Ascoltiamo Klotzky.

Jenna Ara, Oe Tannen, esce in vinile e cassetta, entrambi in edizione limitata a 100 copie per la tedesca Into Endless Chaos Records. Ho scelto Dunkie Schleier.

da Manchester il quintetto Reliquia, In Theory and Practice, 6 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Interlude.

andiamo in Galles con il duo All Grime Ace and Flush. Questo è un file unico pubblicato dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ve ne propongo un estratto.

Andiamo in Inghilterra con il nuovo album di Richard Barbieri. Il titolo è Hauntings, esce in compact disc e doppio vinile per l'etichetta londinese K-Scope. Ho scelto il brano dal titolo Victorian Wraith.

esce in compact disc, edizione limitata a 200 copie per l'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Il brano che ho scelto è Helmsfeuer.

nuovo album dello scozzese Midge Ure and Man of Two Worlds. Esce in doppio CD e doppio LP per l'etichetta inglese Chrysalis. Ascoltiamo Ordinary Man, Precious Moments.

da Oklahoma City, Mad Honey, Bridge Over Cumberland, esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta del Massachusetts Death Wish Incorporated. Ascoltiamo I Am a Wall, I Am a House.

torniamo in Inghilterra con il nuovo album di Italtech, Mind Abandon. Esce in compact disc, vinile e files per l'etichetta di Hove Planet Moo. Ho scelto Anthem Thread.

Andiamo in Russia con Goose Loop, Spring, Moon, Rain and Dreams, 9 files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Dark Streets After Rain.

0: ci arrivi.
1: Sì, come li vuoi, bianchi da tutti e due i lati?

nuovo album per il quartetto berlinese Kreidler. Skins esce in 10 files per l'etichetta tedesca Bureau B. Ho scelto Marble Upset.

dalla Romania Azotics. Ego, due files pubblicati dall'etichetta di Londra Gemini Gemini. Ho scelto Macro.

da Washington DC Martin, Music for Exciting. Esce in doppio 12 pollici, edizione limitata per l'etichetta statunitense 3024. Facciamo girare No One Plays the Game featuring Yuval Taimovic.

andiamo a Manchester con la collaborazione tra Syncro e Tom Jeremy. North Star, 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Of Paradise. Facciamo girare Shelter.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Glenn Morrison e Night Waves. Excursions Volume 1. 6 files pubblicati dalla Ambient Wave Records. Ho scelto Love You Tonight.

da Wuppertal Charles Peterson, Children of Zuzu Remixes, esce in vinile per l'etichetta di Monaco Compost Records. Facciamo girare Myth vs Reality, Greater Manchester Housing Authority e Spiritual Space Rework.

nuovo singolo dell'inglese Carl Cox, file pubblicato dalla We Are The Brave Records. Il titolo è Burn Tonight, featuring Alan Fitzpatrick e Alex Carlos.

Berlino con Marcel Detman, My Own Shadow, 12 pollici edizione limitata a 40 copie per la tedesca Chick K7 Records. Facciamo girare Fault Line.

andiamo in Olanda con Albert van Abbe. Broken Symbols 2, 6 files pubblicati dall'etichetta di Madrid Semantica Records. Ho scelto Never Escape, but I think.

da Birmingham, Galaxy Lane. Three Face, tre files pubblicati dall'etichetta inglese Lane Tex. Ho scelto L1.

da Rotterdam Speedy J. Walkman esce in doppio vinile per l'etichetta olandese Store. Facciamo girare Chronoroot Funk.

torniamo a Birmingham con Mick Harris. Calvert Dubs Session 7 esce in vinile per l'etichetta di New York LIES Records. Facciamo girare M42.

torniamo a Londra con Tim Reaper, Triumphant Merch, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Portland, Lodabs Records. La versione che ho scelto è Beatrice Sam's School Night Remix.

Aquarium, Shoggoths, 4 files pubblicati dall'etichetta londinese Shadow System, ho scelto da Pursuit.

andiamo in Australia con Somersault. Over Here, due files pubblicati dall'etichetta di Wollongong All Talk. Questa è l'original version.

No.

il duo inglese Underworld pubblica due nuovi files in esclusiva su Bandcamp. Ascoltiamo Herp 12 featuring Kiki.

Andiamo in Slovenia con Umek, You Virus, due files pubblicati dall'etichetta slovena 1605. Ho scelto Heart Made of Circuits.

da Reading Planetary Assault Systems. Planetary People, triplo vinile in edizione limitata per l'etichetta di Berlino Ostgut Ton. Facciamo girare Ha Gem.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, il londinese Domen Roland. Pog the Noise, 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Individual. Facciamo girare Badman, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.